essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

storia da raccontare. E poche ore prima di partire, mi fermo intanto tu, prova ad ascoltare. Se chiudi gli occhi riesci ancora a immaginare

0: E da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O FM.